giume mesa, se na uniro putrisi, santo silino, povari disgagliati.